0: tega mai
1: Tele
0: la lo ma chanza yego go swaina ga bem tanga baba
1: Sa tega mai
0: Ay, mono pondin, tasal mugile man, tasal mugile pondin man. Asuela.